咁啊，跟住要介紹呢位琴手咧，叫做 Giovanni Mirabassi。咁佢亦都係受呢個 Enrico Piranesi 所影響而成為一個爵士樂手嘅。咁